0: Hannah Schwarz und Donald McIntyre mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele unter Leitung von Pierre Boulez Ende der 1970er Jahre bei den Bayreuther Festspielen, bei dem legendären Schirro-Ring aus dem Rheingold von Richard Wagner. Weiche, Wotan, weiche. Belcanto auf NDR Kultur mit einem Augenzwinkern. Das Album No Tenors Allowed, also Tenöre nicht erlaubt. Eine Antwort auf die drei Tenöre von Thomas Hampson und Samuel Ramey. Ein Album für Bariton und Bass mit dem Münchner Rundfunkorchester und mit Miguel Ángel Gómez Martínez. Und da gibt es dieses herrliche Duett in Don Pasquale von Gaetano Donizetti, Che ti che ti immantinente.
1: Che ti che ti immantinente, che ti immantinente, nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prende me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata, un mio cenno prigionata. Senza perdere un momento, conduciam dal podestà, e la coppia sciagurata, al mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciam dal podestà, senza perdere un momento, conduciam dal podestà, senza perdere un momento, conduciam dal podestà. Io direi, sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghi, tra minacce, da fermare,

0: Alimento. Riflettete, mia sorella.
1: Vada fuor di casa mia, vada fuor di casa mia. Altri patti non può fare.
0: È un affare delicato, delicato, delicato.

0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro il cielo.
1: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre pelle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne, ma son tali, son tali.
1: In donne pretendete di trovare fedeltà.
4: Qua

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione,
2: pensar sublime,
1: analogia d'umor,
2: disinteresse,
0: immutabil carra,
1: promesse,
0: giuramenti,
3: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Piantiamo, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare,
0: non si può dare.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Carolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

le vene quando Guglielmo viene. Se sapessi che burla gli buffal, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anch'io nel bello provo. Mi uccirerei che lontane non siam degli menelli. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme!

Che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso.

0: fa com'in che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partiranno.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di...
0: Non v'è.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: più tempo amici, andar con pieno bel destino, anzi il dovere in vita.
1: Mio
0: mia vita.
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: Son partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani caristose.
1: Buon viaggio, mia vita!

0: Non son cattivo comodo.
1: Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente la più presto.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le

0: Despina mia, di te bisogna avrei.
1: Non niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, la fanciulla, un vecchio com'egli.

0: Ecco la prima ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pensa mai per consolarli un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: Che strepito, che scompiglio è questo! Siete pazzi, care le mie ragazze! Volete sollevare il vicinato? Cosa avete? Che nato?
1: Uccel mi ruote! Uomini in casa vostra!
0: Che male c'è?
1: Che male! In questo giorno, dopo il quaso funesto!
0: Stelle!

0: passo.
1: Amico caro,
2: bella improvvisata.
0: Chi conoscete voi?
1: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che m'abbia in questo mondo, e vostri ancor saranno.
0: E in casa mia che fanno?
1: Ai vostri piedi, due re.

0: Grazie! Non mi fate più far trista figura!
1: Che vedeste?
0: E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza al fin son galantuomini e sono amici miei!
1: Come? Devo dire, dovrei!
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuiri.

0: sapere un po' quella cagion di periso.
1: Ecco spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

pazienza fino a domani mattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina. Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei. Ed oggi non si manda.

0: facciamo il comor, è mal che basta il far parlar di noi.
1: Quando si dice che vengo per despira,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio nascer deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma bravi, incoraggiatevi.

0: anzi, madame.
1: Parla pur solo,
2: parla pur
1: solo. No, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta termini a questa festa.

0: Caldetta, anziché no.
1: Che vezzosi arbocelli!
0: Certo, certo, son belli, hanno più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia!
0: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
0: Come vi piace.
1: Cosa avete?
0: Io mi sento si male, anima mia, che mi guardi morire.
1: Non potrò, niente, saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fongi belli amorosi.
1: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove gianzoli?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero. Questa

0: niente vero, nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarebbe mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dir, avrei piacere di dorarle la pinna.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna,
0: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
1: Un picciol caldo.
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi. Ti vedi, amico, che un poco di più merito.
1: Anch'io lo dico.
0: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero.

Fabrizio, silenzio! Mi penne nella barba, mi grattere la pelle, la reggo le corna entro le stelle. Fu quella fior di lino.

0: Chi? La tua? Fiore di lì?
1: La mia fior di... fior di diavolo! Che strozzi lei prima e dopo me!
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male. La stessa di tormentarmi, e in una via piuttosto studiam di castigarle stranamente.
2: Non so qual è. Sposarle?
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
0: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno.
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
2: Non per mancanza d'altro,
1: ma l'altre che faranno, se ciò per queste.
2: In fondo voi le amate, queste vostre
3: cornecchie spinnecchiate.
1: Purtroppo!
0: Purtroppo!
2: E pentigliatele come le son. Frattanto, un'ottava ascoltate. Felicissimi voi se la imparate.